con più dei cacciatori che già lui clamor. A del dì tace ognun e la stella primiera scintilla nel lontan spazio azzurrin. Come nel

0: fratello. Ascolta, che porte della Silsa frugia, qui verranno Filippo e la regina.
1: Elisabetta.

vostra maestà, la vostra madre, un foglio mi confido in Parigi. Leggete il nome della grazia eterna.

sempre. Voi lasciaste il vestir della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, in

0: Sire, tu resti mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti metà canto.
1: Sire, no, quel che io son restare a voi.
0: Sei troppo.

mezzanotte, ai giardini della regina sotto le anone della fonte vicina. E mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte. E brotta amor, e brodi gioia il cuore,